0: Nico Santos, All Time High, canzone che ascoltavamo spesso tipo un anno fa, quindi non è passato tantissimo, però insomma riascoltarlo ci fa capire perché ci piaceva così tanto, perché ci mette gioia, serenità, che poi è quello che la funzione anche della radio, no? Informarvi, darvi, tenervi compagnia, cercare insomma per un attimo magari di dimenticare i problemi che sicuramente ci sono, quindi non mancano mai, e naturalmente in questo caso portarvi a braccetto nel weekend che sta per arrivare. Siamo già venerdì 18 di settembre 2026. Restate con noi, a tra poco.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: venerdì dalle 18 alle 19 su RTL 102.5. Mixed by Massimo Alberti.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista?

Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Bomber 12 to 12, un'altra delle straordinarie canzoni del suo repertorio. Insomma, alla fine non ha cominciato da tantissimo a fare musica, ma ha già guadagnato tantissimi premi, ha già girato il mondo con il suo tour, tra l'altro in Italia, dove è già passato, ripasserà l'anno prossimo. E questa canzone, insomma, fa parte sicuramente del grande successo. Anche nel video ha chiamato una sua amica che è Jason Ray, che tra l'altro era come lui candidata nella stessa categoria, e insomma, ma non c'è stato nessun tipo di problema tra di loro. A proposito di candidature, lo avete sentito, l'abbiamo anche annunciato, Laura Pausini anche questa volta nominata ai Latin Grammy. Lei che è stata anche, vi ricordate, c'è stato un anno in cui è stata proprio la regina dei Latin Grammy, l'ha anche presentati tra l'altro. Questa è Siamo soli nell'immenso.

0: American Woman, grande successo già negli anni 70 nella versione originale di un gruppo canadese, si chiama Guess Who, ma versione questa della fine degli anni 90, primi 2000 praticamente, per Lenny Kravitz, American Woman. Tra l'altro proprio oggi di Lenny Kravitz esce la Barbie, il nuovo Ken Ambassador, con i dreadlock, proprio il look che tra l'altro ha scelto lui, quindi insomma non so se siete interessati, siete collezionisti, però andate a vedere, anche perché la cosa importante, gli hanno fatto bene bene gli addominali, complimenti.
1: Che notte è questa? La partenza. RTL 102.5 ti invita ai concerti evento di Claudio Baglioni in Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Camporosso, provincia di Imperia, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Benedetta Mannucci. Apriamo con gli esteri. Macron torna a parlare degli attacchi russi mentre l'Unione Europea torna a discutere delle sanzioni a Mosca. Sentiamo Maria Paola Raiola.
3: Mentre tra i 27 membri dell'Unione non c'è ancora un accordo sul rinnovo delle sanzioni a Mosca, da Parigi il presidente Macron avverte: gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Non ci facciamo intimidire, ha sottolineato nel corso di una riunione all'Eliseo con gli esponenti dei diversi partiti e con i vertici dell'intelligence francese. Non lasceremo sola l'Ucraina. Intanto da questa mattina e per 3 giorni sono aperte le urne in Russia per eleggere la nuova Duma di Stato. Si prevede che la formazione di Putin consolidi il suo controllo sul Parlamento, nonostante nel paese si stia diffondendo una coscienza critica contro la guerra in Ucraina. Per scongiurare il rischio, il Cremlino ha escluso il partito liberale pacifista Yabloko dalla corsa elettorale. In questo panorama preoccupa l'intenzione di Trump di firmare accordi economici con Mosca prima della fine della guerra, una notizia riportata dal New York Times.
2: E passiamo alla cronaca, il caso del 13enne che ha ferito un insegnante, prima con uno spray urticante e poi accoltellandola in modo superficiale. Tutti gli aggiornamenti con Alessandra Giannoli.
4: Nessuna avvisaglia, il ragazzo non è mai stato problematico, così la preside dell'Istituto Verga, dove questa mattina a 100 celle, periferia di Roma, una docente 66enne, Isabella Marsilio, è stata coltellata in classe da un 13enne. Che spavento, non me l'aspettavo, queste le prime parole pronunciate in ospedale dall'insegnante, ferita in modo lieve dall'adolescente che avrebbe ripreso la scena in diretta sui social con una telecamera montata su un casco. La odiava per un debito dell'anno scorso, hanno riferito alcuni compagni di classe dello studente di terza media, che si è scagliato contro la prof dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante. Potrebbe aver avuto un ruolo nell'aggressione, si apprende l'influenza di siti violenti a cui si sarebbe avvicinato negli ultimi tempi il 13enne. Occorre impedire ai minori di 15 anni l'accesso a social e canali pericolosi, ha commentato il ministro dell'istruzione Valditara.
2: E ancora la cronaca, la procura di Monza chiede l'archiviazione per il caso delle bussate agli arbitri in sala VAR, che vedeva indagato tra gli altri l'ex designatore arbitrale Rocchi. Enzo Tamborra.
5: Gli interventi sui colleghi degli ex designatori degli arbitri Gianluca Rocchi e dell'ex supervisore Andrea Gervasoni durante partite tra il 2024 e il 2025 non avrebbero avuto né natura fraudolenta né condolo finalizzato all'alterazione dei risultati maturati sul campo. Per questi motivi la Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione della tranche d'indagine che vedeva indagati anche gli ex operatori VAR Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Gli atti raccolti, spiegano i pubblici ministeri, non consentono di sostenere in giudizio accuse nei confronti degli interessati, ma al limite, si aggiunge, potrebbero assumere rilievo in sede politico-sportiva.
2: E per il momento è tutto, adesso la viabilità.
1: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 10 Genova-Savona, dove tra Renzane e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti una moto e un'auto. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano, dove si sono formati 4 km di coda, e rientrare in autostrada a Genova-Pra, dove aver percorso la statale 1 Aurelia. Consigliamo di anticipare l'uscita a Varazze. Ci spostiamo poi sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est verso Brescia sono coda tratti per traffico intenso. Stessa situazione anche in direzione opposta, con coda tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Flussi intensi poi sulla A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la A1 direttissima e Sasso Marconi Nord ci sono coda tratti verso Bologna. Trafficato anche il tratto della A1 tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e Valmontone, dove segnaliamo coda tratti verso Napoli. È tutto, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, torna The Flight.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E ancora buon pomeriggio, sono le 16:04 minuti, venerdì 18 di settembre 2026, sono la Zacca e saremo insieme fino alle ore 17. Tra un po' ci verrà a trovare anche un giovane artista del rap italiano, 22 Simba, che tra l'altro, sto guardando la lista di concerti che deve fare, ce ne sono parecchi, tra l'altro anche gli in store, insomma ne parleremo con lui tra non molto. Ma intanto, a proposito di rap italiano, anche se lui adesso ha virato verso un po' di musica country, sto parlando dello zio J-Ax. We'll be right back.

0: Payphone.
1: Maroon 5 insieme a Wiz Khalifa, la canzone si intitola Payphone su RTL 102.5. Tra pochi giorni Adam Levine, cantante proprio dei Maroon 5, tornerà per la 19esima volta, che non vuol dire che sono 19 anni che fa il giudice di American Idol, ma perché fanno più sessioni nel corso dell'anno. Comunque è la sua 19esima volta. Tra l'altro credo sia l'unico superstite del cast precedente. Comunque quest'anno c'è anche Queen Latifah, Riley Green, Kelly Clarkson, che ritorna quindi per l'11esima volta. E quindi insomma Adam Levine adesso ha da fare con la televisione, ma sicuramente per la musica trova sempre tempo. A proposito di musica, The Bowser.

Chiedo venia agli ascoltatori che ci seguono nel fuori onda sulla social TV, su TikTok, su Twitch. Ci sono delle canzoni tipo questa che quando le sento me le devo cantare, e quindi mi spiace per voi, per le vostre orecchie. Organizzatevi di conseguenza, perché lo sapete che ogni tanto ormai dovreste aver capito quali sono quelle canzoni che mi portano. Questa è la sua memoria, non so perché. The Chainsmokers con Closer, insieme a Halsey, tra l'altro, che cantava questa splendida canzone. Sono le 16:19 minuti su RTL 102.5. Tra non molto ci verrà a trovare 22 Simba, perché proprio oggi esce il suo nuovo album. Sentito da Miriam, ne parleremo. Cercheremo di capire poi la figura di Miriam, chi è e perché è così importante. Restate con noi, a tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
5: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato, e il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Let's go.

0: sei diverso dagli altri,
1: ma c'hai solo 20 anni.
2: 20 anni, Maneskin su RTL 102.5, ormai manca veramente poco, settimana prossima Damiano si sposa insieme a Dove Cameron. Tra l'altro, quando ci è venuto a trovare l'ultima volta per presentare il suo progetto solista, si era portato anche la Dove Cameron, ragazza che di persona veramente ancora meglio che in fotografia. Complimenti. Quindi prima c'era anche, a proposito di matrimoni, Miley Cyrus, stavo per dire Miley e basta, che tra l'altro nella prossima canzone, il prossimo singolo si chiama Let's Get Married, con scene proprio ufficiali del suo ultimo matrimonio.

0: Hold on the Ceiling, la canzone dei Black Keys su RTL 102.5. L'avevamo annunciato. 22 Simba,
1: ciao,
0: benvenuto.
1: Grazie,
0: allora,
1: grazie.
0: Ieri hai festeggiato, hai lanciato questo nuovo disco?
1: Sì, abbiamo fatto una bellissima festa a Saronno con tutti i fan. Abbiamo fatto un concerto che è andato benissimo, incredibile. Abbiamo presentato l'album. Stiamo ancora cercando di capire cosa è successo, perché è davvero un'emozione unica. Sono stato benissimo, è stato bellissimo.
0: Ma un seminario, giusto? No?
1: Dov'è che... Beh, in verità è un parco davvero gigantesco, che è storico in verità per tutti i ragazzi della zona, perché è vicino a tutte e tre le scuole, quindi è sempre stato punto di ritrovo per tutti i ragazzi. È bellissimo averci fatto qualcosa di così importante lì. È stato riqualificato da poco, adesso è uno spazio eventi incredibile. L'abbiamo fatto, è andato benissimo.
0: Beh, insomma, partire da casa tua, no? È sempre un'emozione particolare. Però adesso devi girare un po',
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Da domani hai gli in-store, giusto?
1: Da domani, cominciando a Milano.
0: E poi giri, tra poco diciamo per bene tutti gli appuntamenti, anche gli appuntamenti live, che sono parecchi, devo dire. E poi parliamo nello specifico ancora di più dell'album, che è disponibile da oggi.
2: Sì.